tutuse mu kasera katukuweramo abulizi bw'ekisoga wano mu Busoga njidi. Tutuse mu kasera katukuweramo abulizi bw'ekisoga wano mu Busoga njidi. Tutuse mu kasera katukuweramo abulizi bw'ekisoga wano mu Busoga njidi.